0: Foarte bonita. Băsa e cantica ki, ora că ta cumința, băsa e ta cumința bonita, anto bo ta bai din recuerdo, eigenlijk. Ora cu ba conosebo pareja, anto hope biaja, bo ta entusiasma cu ne, anto bo tion speranza di casa cu ne, anto bo fam ta bai bira di je. Che men pota comisa skibi bijvoorbeeld amita Marek Maria Amada Luidens portava comisa skibi Maria Amada Cruz of Maria Amada Cruz Luidens pa con eta zona as mucha yombo ta si tu recorde no Marek Cruz Luidens Cruz ta pas kumi fam e fam ta pas kumi te recorde ti ando tim viaja bota purapa bo haya carga e fam di e amor di bobida. Desturi sei nantin anto die sei e amor grandi ta crese i bota bira mama, de se bota bira un famia, no? E tambe la nos bisa ta difícil hopi biaja pa un mama, ora cu eta mira cu su pareja ta gaina sia, eta un pica flor. Anto hopi biaja toch bota queda que pareja, anto eta sibo hopi hopi dolo, quizás bo pareja mes no sa quanto dolo eta hasi. Mi tic version di andenan cu abisami des ora cu su mama a fallece e tata a sufri masha hopi mes recure bordimiento di lo qual quella asina su mama e chi capace che iunan e iunan tambe a che da maniera pec un tikiriba nan tata anto e sei tambe ta hopi duro nos bisa papa dios de remas su benishon ribacada un di nos ribacada pareja ribatata e riba mama. Passo tin assina hobi costa passaronti mundo rondibo bida meas din bocas de cubo yuna cubo casa cubo meas des nos bisa papa dios una nos forza e sei te sicur ma de bisa biba un dia la ve stambe no da se sei tame don bonita canzon pa chissà se mi hai un chance pa tocche lubida lo che ha passa bonita. Nos turabili papeca y también pa perdona. Precioso canción.
1: Esperanza.
0: Y es esta algo con nuestra garga hopi esperanza. De nos vida nuestra garga esperanza. Nuestra garga esperanza para nuestro un bon mama. Nuestra garga esperanza para nos yunan by bon. Nuestra garga esperanza para nos pareja ta un bon pareja. Exacto, e ora botti in felicità, ma o meno, no? Adesso botti un balance. Ok, la gano sigi, ora che non metti un cantica che non e cantica di Padu, metti ne di un vals di mucha, non mi chersai, ta ban waxi a te, si ta eseite. Non mi va. No, è che ta un genere che ta tocca se, che sai che non te. Ok, la gano sbaiku e canzone di Ruth Gary, e ti un canzone bonita che ta amor di mamma.

sei tu vai per tour e mamma non noi mamma non con sting banda di nos e mamma non con ta cerca papa dios e ta del reino di dios per sempre nostro corde con hope e amor preciosa canzone sicura.

Anche a me mando un saluto per famiglia Cruz da Warawara. Mi chiedo mando un saluto anche per Ronny Carion. Ronny, un felice notte, no? Da sei abito cosbon. Feliz dia di mamma per signora, no? Da se patur nos mamma, no? Bossa, mi a pedir papà Dios per mi hacer programa qui sin avivo, ok? Passo ora come a comincia e cantica, no? Comincia a busca e cantica, no? Mi a sentirmi hopi facioso, no? Passo ora a comincia a botare il back full del tempo, botare a ricordare. Bossa, anto, e non è facile per me, nunca è stato facile. 49 anni, per me ti pensavo, tu hai 49 anni, no? Avevo una bassa per temporada na aqui. Ti incantica te asa come non puoi ascoltare, è geluk, no? Però ma se programma buon, perché mi pensavo su un cosa, a uo e avevo alec. Però ya, non se desiavo su un tour, come mamma, un felice dia di mamma, goza hopico per su yunan, hasi algo leuk per nan, e yunan tambe por hasi algo leuk per mamma nan, ti hopi mamma tabai comia fo, hopi mamma ta hasi breakfast na kas, hopi yu ta hasi breakfast per mamma nan, dus, boso nan enjoy ku boso mamma, no pensa ku ta dia di comercial. Bo no ti mister di hiba un regalo grande, bo hiba un chocolate mes, ton attention, però è amore e carino che bota donna bo mamma ta conta mascia hopi mes. A me ne mi bisa mi una, se mi bisa nan, e se bo trezi un pacchi di angle se dropa, fonte che dropa a me, bo sa con felice lo mi bira, ku e drop. Da verda, bo sa tamite con me e tamite guste. Momento sina. Tamite guste, dus ya bo sa. A se ne ta di mi corazon, momento nan romantico e mi persona mareca, cruce mi famiglia, i radio bo guia, non sa desia ture mamma na un felice dia di mamma, no? Ok, dus asenata mi te bisa boso. Bye bye.

Chongunita di mandabwe. Chongunita di mandabwe. Awa pabwe michon, solo da caliente.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Reina di cielo, le grabo, alleluia. Pa sopra e cubotavata digna di carga, alleluia. A resuscita manera e la bisa, alleluia. Pil Dios pa nos, alleluia. Se contento e le grabo, Virgen Maria, alleluia. Pa sopra, Señor, a resuscita verdaderamente, alleluia. O Dios, qua dignabo di legra mundo, pa resurrección di boiuno, Señor Jesucristo, dona nos ta pidibo cupa su mama, la Virgen Maria, nos porjania alegría di vida eterno. Pa imes Cristo nos, Señor. Amén.

E se i tauta un regalo pa mi mamma, scor un persona cu un pasadente votat di subito, la cosa subito luna su mamma, anto letra e canzone che specialmente pa su mamma. Dame pa tu di mamma, dame di un momento non difficile, un di na you, of algo di nan guardo sentenzia, algo con asi, e ho ganato tempi, rimedi e malo con asi, tu ne mamma dolor di corazon. Il siguiente numero conosci, ta den voz di Petronella. Petronella dove canta canzone Mi mamma.

mi mamma, la voce di Petronella, un gran fanatico, un gran persona di studio, canal Puglia FM 88.9, e tamo di programma qui. Nel momento che il nome vai fede in mente, persona, in mente che tiene un piccolo come si presenta, proprio che sei solo me, però da quale su casa si Rosita, Ferita, sì, tanto tiene sintonia. L'altro momento más que la tanto vai misa, e l'altro mensaje solamente per poi di Aruba, e tamo, ma io sono la tua mamma, non cosa celebrare il dia di mamma, e sei che le passa il mensaje. Oh, più tempo, non sono tenne di je, però, e te, grazie a Dio, che mi aiuta a recuperare il suo salute. Un felicità di te, e la nostra canzone di voce di Nilo Martes, si chiama Mujer Bonita.

Arrivo sin grande, vos vedete il finale del programma dedicato veramente a Dio di Mamma Magnanus. Parlando con il potere di Dio, sono stati in anche con canzoni di Sonora Matasera, ti desidero un passo, una felice tarde, mais grato, una felice notte, dormi il sonno di casa nel cielo e disfrutare di Dio di Mamma Magnanus con Dio nella vita e salute. Come conoscere il nostro programma per la signora Zara 30, ho sempre parlato, sempre la quadra, la libera parola di Dio, con te visa. Grazie a Dio per